0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Some nights when you speak, diamonds fall from your lips. My Mr. Anticlimactic, I'm all up for that shit. Searching for soul, while you're making me moan. Something for you to cling on to.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, un nuovo appuntamento con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare, come d'altronde tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Cari amici, immaginate di veder passare un'ambulanza con le sirene spiegate e tutto il resto che conosciamo abbastanza bene, solo che quando si aprono le porte non scendono medici e infermieri, ma scendono degli ingegneri con pezzi di ricambio, perché il paziente è un robot. Ebbene sì, in Giappone è arrivata l'ambulanza per i robot. È molto strano, lo so. Tra poco spieghiamo un po' come funzionano queste nuove tipologie di ambulanza.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Cari amici di The Mag, parliamo già di una cosa molto strana per questo martedì insieme. In Giappone è stata presentata la GMO Humanoid Ambulance, un servizio di pronto intervento dedicato ai robot umanoidi. L'idea nasce proprio da un problema molto concreto: se in futuro questi robot lavoreranno sempre più spesso in aziende e spazi pubblici, quando si guastano qualcuno deve intervenire, lo deve fare anche velocemente. Questo mezzo assomiglia tantissimo a un'ambulanza vera, ma trasporta tecnici specializzati con degli strumenti, componenti e persino un robot sostitutivo. Quindi se il guasto può essere risolto sul posto, viene riparato, altrimenti il robot viene sostituito e quello danneggiato poi torna immediatamente in fabbrica. Ed è una di queste di quelle notizie che ci fanno capire quanto velocemente stia entrando, no, in scena quello che fino a pochi anni fa magari appariva fantascienza, il vedere dei robot umanoidi che fanno cose da umane. Soprattutto cambia completamente una frase: tra qualche anno sentiremo dire hanno portato il collega al pronto soccorso, ma quel collega non è umano, ma è un collega con la batteria, è un robot. Quindi ebbene sì, in Giappone sono, ma si sa questa cosa da tanto tempo, anni luce davanti a noi. Anche in questo ci hanno dato la dimostrazione che sono abbastanza avanti con le ambulanze solo per i robot.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Ci sono all'ascolto gli amici che guidano l'auto? Da quant'è che avete la patente? 10, 20 anni, 30 anni? Un po' tutti noi, me compreso, siamo convinti di conoscere perfettamente il codice della strada. Bene, se domani però dovessimo rifare l'esame teorico, arriverebbe per molti di noi una sorpresa abbastanza dolorosa. Secondo un'indagine che hanno fatto, il 92% degli automobilisti italiani oggi non supererebbe l'esame della patente. Perché tutto questo? Tra poco lo capiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

il 92% degli automobilisti italiani oggi non supererebbe l'esame della patente. Perché tutto questo? Perché vi ho lasciato con questa frase, no? Che comprende tutti noi, me compreso, veramente tante persone. Autoscout24 ha sottoposto oltre 4.000 automobilisti italiani, tutti patentati da almeno 5 anni, a una simulazione del quiz ministeriale realizzato con la collaborazione delle associazioni di autoscuole Confarca e Unasca. Il risultato: soltanto l'8% avrebbe superato la prova. In altre parole, appunto, il 92% sarebbe stato bocciato. Ed è interessante perché guidare tutti i giorni non significa necessariamente ricordare precisamente tutta la teoria, no? Perché con il tempo alcune regole diventano automatiche, altre cambiano e altre ancora semplicemente finiscono in qualche cassetto dimenticato del nostro cervello, insieme ovviamente alle formule geometriche, no? delle medie, tante cose che dimentichiamo, che abbiamo studiato a casa, e anche la storia, no? Cose che poi con il tempo, se non ripassi, ci mettiamo un po' di polvere all'interno del nostro cervello e quindi vengono dimenticate. Non vuol dire che non sappiamo guidare, anzi, secondo questa percentuale noi italiani siamo molto bravi a guidare, semplicemente la nostra mente dimentica determinate regole teoriche che dimentichiamo.

C'è qualcuno all'ascolto che è terrorizzato dagli scarafaggi? C'è una notizia che potrebbe crearvi dei sentimenti contrastanti, perché in futuro uno scarafaggio potrebbe essere proprio quello che viene a salvarti la vita. Sono arrivati gli scarafaggi paramedici. Lo so, sembra una cosa abbastanza strana immaginare uno scarafaggio che viene con una borsetta pronto a curarci. È una cosa molto interessante fatta dai ricercatori australiani che tra poco vediamo all'interno

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché

0: Radio Café, il est 7h58.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati. Code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per il traffico tipico rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e la A13.

0: Dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano e le due direttrici Belluno-Venezia dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
1: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
0: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
2: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più

0: L'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Val d'Ossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Val d'Ossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
1: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
3: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
5: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
3: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
1: Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi.
7: Hey, ben svegliato. Noi ci siamo ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Nella stessa direzione, per il traffico sostenuto, si viaggia lentamente tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra rotatoria milanese e Venezia verso Milano e tra Marghera e Castellana in direzione Trieste. Sul passante di Mestre, a causa del traffico e di un mezzo in panne tra Spinea e la tangenziale di Mestre, rallentamenti in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Code per traffico sostenuto e per mezzo in panne anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra l'innesto

0: e sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo! Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Radio Caffè. Love Emotion.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Radio Gaffè.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine, in un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo Stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti, diversi i feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha affermato anche il presidente della CEI Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nell'Under 23 vinta dall'olandese Gall. Oggi una crono a squadre miste e le due junior. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure.

0: al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nella stessa direzione rallentamenti per traffico sostenuto tra Brescia Centro e Desenzano, tra Somma Campania e Verona Sud, e in direzione Milano si viaggia lentamente, sempre per traffico intenso, tra Soave e Somma Campania. Sul passante di Mestre rallentamenti per un mezzo in avaria tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste code per incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia, con chiusura della corsia di marcia tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza nella stessa direzione. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica, tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, si viaggia lentamente tra Brescia Centro e Sirmione, tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Soave e Somma Campagna in carreggiata in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla 31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Porto Gruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma noi intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perry quello che è di Perry. Peputo, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno amici miei cari, c'è il macchiatone anche oggi che è il 22 settembre, martedì, qui su Radio Caffè, come sempre dalle 11 alle 13 c'è il macchiatone con musica, informazione e anche voi che siete la cosa più importante.
7: Il macchiatone.
6: Oh,

Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Non è una rassegna stampa, questa ci servono solo così per capire che cosa è stato già fatto questa mattina, ma solo i titoli importanti: il Colle scuolano ai ghetti, lo scrive il Corriere della Sera, la scuola di Mattarella lo scrive la Repubblica, Mattarella scuola senza ghetti lo scrive la Stampa. Quindi vedete che questa è una notizia che rimbalza un po' su tutti i giornali. Poi si parla anche dello sparatore: ho sparato da 40 metri, non sono più 20 metri, e anche qui vedremo che cosa succederà con il ladro ucciso. Meloni e Lollo comprano voti 500 euro ad aprile. Il Fatto Quotidiano scrive questa cosa, il monito di Mattarella non aghetti a scuola, scrive il Resto del Carlino. Insomma, la scuola integrazione, il Messaggero, la faccenda della scuola, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, lo scrive il Giornale. E di qua e di là, diciamo, vari giornali di varie tendenze politiche, comunque il titolo importante è questo, si parla molto di questo, se ne è parlato molto nei programmi TV e anche nei programmi radio. A dopo!

0: sui giornali regionali, sapete che ogni tanto andiamo a vedere un omicidio lungo 17 anni, scrive il quotidiano del sud a Cosenza, parla di cronaca, diciamo parlano di cronaca le prime pagine dei giornali del sud, anche in Campania, Il Mattino di Napoli, Scuola, Monito di Mattarella lo riporta, stangata sulle bufale, si apre la crisi, qui ci sono delle disdette unilaterali delle forniture del latte, ci sono problemi dalle parti di Caserta per questo prodotto, mentre l'altro giornale nelle cronache di Napoli c'è una sfilza di foto segnaletiche che non ho mai visto da quando facciamo queste prime pagine, insomma da quelle parti succede sempre abbastanza frequentemente poi questa cosa. Andiamo a vedere anche in Sicilia che cosa succede, tenta di salvare il figlio, morti entrambi, bruttissima storia di Palermo, e poi famiglie sempre più indebitate, la Gazzetta del Sud scrive questo, ma non serve andare in Sicilia per capire che le famiglie sono effettivamente sempre più indebitate. In Toscana, dove abbiamo i nostri ascoltatori abituali, niente accordo tra Frangerini e Comitato Orti Urbani, lo scrive il Tirreno, via Fiorentina, muro di Berlino, perché c'è una vecchia questione, e poi il Monito di Mattarella, noi ghetti a scuola, lo scrive La Nazione, che è un po' come il nostro Gazzettino che andremo a vedere più tardi. Il Tirreno riporta anche l'ospedale non regge senza medici a gettone, vedete che comunque le notizie rimbalzano e sono sempre le stesse.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Parliamo oggi con Serenella Salomoni di distacco emotivo. Insomma, la rottura sentimentale a volte ha bisogno di tempo. Parliamo soprattutto delle donne over 40, ma adesso io vi lancio solo il tema oggi. Poi, appena arriverà Serenella, andremo dentro l'argomento. Quindi rimanete con noi. Poi, come sempre, se avete delle domande potete usare i nostri canali social, che sono quelli che ci tengono in contatto con il macchiatone di Radio Caffè. A tra poco.

0: Bentornati allora al macchiettone di Radio Caffè. Oggi parliamo di rottura sentimentale. Quanto ci vuole, quanto tempo è necessario per elaborare un lutto da una rottura, soprattutto andando avanti con gli anni, perché quando si è molto giovani è facile, poi le cose diventano più difficili. Intanto buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata.
1: Grazie, buongiorno a voi carissimi.
0: Allora, che si dice sul tema?
1: Sì, è vero, perché come hai detto giustamente tu, per le donne che superano ad esempio i 40 anni è molto più difficile superare la rottura sentimentale, perché per raggiungere un vero distacco emotivo dalle ricerche sembra che il cervello ci impieghi almeno 8 anni.
0: Però
1: questo naturalmente, sì, ci sono però dei tempi che dipendono da com'è la persona, anche perché ad esempio ci sono delle cause che rallentano il distacco emotivo, come ad esempio una persona particolarmente insicura, ansiosa, oppure sai, quelli che sono sempre con il contatto verso l'ex, quindi lo cercano sempre. Quando c'è questa chiusura con la relazione che è particolarmente difficile, e poi la famosa paura della solitudine. Mentre ci sono degli aspetti di certe persone che aiutano ad accelerare il processo, perché se uno ha una buona autostima, si fida molto di se stesso, quindi si può riorganizzare sia la sua vita sentimentale che quella dei figli, il supporto emotivo magari di anche altre relazioni, amici, cioè tutta una serie di relazioni, quindi è chiaro che queste persone hanno più facilità, ecco. Sembra che però, appunto, come ti ho detto, dal lavoro dei ricercatori il risultato hanno mostrato che in media servono 4 anni per ridurre il legame emotivo con l'ex e altri 4 per arrivare a un distacco simile a quello provato verso un estraneo. Quindi poi ci sono dei luoghi anche comuni che non aiutano, certo, tipo i consigli, sai, dai chiodo scacciachioda, ecco, quello sì, non aiuta sicuramente.
0: Sì, sì, i consigli degli amici del bar, questi, della parrucchiera, ecco.
1: Bisogna tagliare i contatti intanto con la persona dalla quale mi distacco, perché sennò messaggini, like, robe di questo genere, incontri fanno male. Bisogna evitare gli amici che avevamo in comune, bisogna anche liberarsi di tutti gli oggetti del passato, sai, foto, regali, bigliettini, e concentrarci di più su noi stesse, quindi riprendere hobby, amicizie, relazioni sociali, ecco. Quindi l'elaborazione è un atto di cura verso se stesse, e le donne che attraversano una rottura nella seconda metà della vita hanno spesso più traumi emotivi, quindi hanno bisogno di un sostegno emotivo importante.
0: Okay. Ecco. Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, si viaggia lentamente tra Brescia Centro e Sirmione, tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Soave e Somma Campagna in carreggiata in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano.

0: Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

in Veneto il Gazzettino scrive scuola no ai ghetti, ma c'è in prima pagina una foto del nostro presidente della regione Alberto Stefani con un cerotto in faccia, paura per Stefani ferito nello schianto sulla 4. Insomma, da qua capisci anche che è un buon presidente, perché si fa mettere in prima pagina un cerotto in faccia, magari altri non l'avrebbero fatto, cioè, lui lo fa e lì insomma, è andata bene, dice meno male che non si sono fatti proprio così tanto male, a parte qualche botta. Ed è successo ieri dalle parti di Bergamo questo. Clima e scontro tra prof, lo scrive il Corriere delle Alpi. È violento, non è un bullo, lo scrive il Mattino. La scuola sospende per un mese lo studente che ha picchiato il compagno nei bagni. È violento, non è un bullo. E la Tribuna, delitto al parco, due arresti. La nuova di Venezia e Mestre, limite a chi non sa l'italiano. Poi insomma ognuno potrà dire la sua, se è giusto, se è sbagliato. Io mi limito a leggervi questo titolo, ho le mie idee naturalmente. Poi fugge all'alta e tenta di uccidere un carabiniere raggiunto e arrestato. Sul Giornale di Vicenza c'è questo titolo che impera: tetto agli stranieri, i dubbi delle scuole, lo scrive il Corriere del Veneto, che riporta anche lui la foto di Stefani col cerotto in faccia, così come l'Arena e anche altri giornali. A dopo.

Tempi duri per le famiglie italiane, tempi duri un po' per tutti questi. Andiamo questa mattina ad analizzare il debito delle famiglie. Lo faremo con CGA Mestre. Sapete che CGA Mestre una volta alla settimana è nel nostro programma, il macchiatone di Radio Caffè. E questa mattina, cioè, andiamo sempre a toccare temi di questo genere, ma d'altronde se non ci fosse CGA a volte le cose non si saprebbero come si devono sapere. Quindi tra poco con noi Paolo Zabel, rimanete qui.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, oggi parliamo del debito delle famiglie. Le famiglie non se la passano tanto bene, le famiglie italiane. Che cosa sta succedendo?
1: Ma è successo che nel 2025 le famiglie italiane hanno praticamente un debito complessivo nei confronti delle banche e delle finanziarie di 178 miliardi di euro. Stiamo parlando di credito al consumo, quindi al netto dei mutui casa. Questa cifra è importante ed è aumentata negli ultimi 9 anni del 62%, quindi più 68 miliardi di euro in termini assoluti. È evidente che dietro questi numeri non sempre si intravede disagio economico, perché se da un lato certamente ci sono le famiglie in difficoltà, quelle che magari fanno fatica a arrivare a fine mese, quelle che con una spesa imprevista magari di natura medica vanno in difficoltà e sono costrette a ricorrere a un prestito, ma ci sono anche coloro che praticamente hanno cambiato le abitudini di spesa. Una volta, quando si acquistava un'auto, una moto, il divano di casa piuttosto che un elettrodomestico, si ricorreva ai risparmi. Oggi invece si fa un debito a breve, e quindi praticamente lo si paga dilazionato nel tempo, ovviamente pagandolo di più, perché poi ci sono gli interessi e tutto quello che ne consegue.
0: E diciamo che il trend comunque è negativo, insomma si sta andando sempre peggio.
1: Sì. Sì, il trend è sempre più negativo, e pesa ovviamente anche l'inflazione, perché negli ultimi anni la perdita del potere d'acquisto delle famiglie ha messo in difficoltà tanti nuclei, soprattutto quelli del ceto medio, e quindi in qualche modo per mantenere il tenore di vita spesso ci si deve indebitare a breve. Va ricordato una cosa importantissima, che le guide della Banca d'Italia ci dicono che il debito che viene contratto da una famiglia a livello mensile non deve mai superare il 30% della retribuzione, perché se superiamo questa soglia di incidenza il rischio è di un sovraindebitamento, e quindi è una famiglia ad alto rischio che non, probabilmente con una spesa aggiuntiva non riesce praticamente a onorare i propri impegni.
0: Molto chiaro, grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

pronta la versione definitiva dei principi italiani di valutazione, il PIV, per dire le regole e i criteri tecnici emanati dall'organismo italiano di valutazione per guidare gli esperti nella stima credibile del valore di aziende, beni, strumenti finanziari e immobili. La nuova edizione rivede gli incarichi, introduce in modo espresso la scalabilità del processo e rafforza l'attenzione sulla base informativa e sulle responsabilità dell'esperto. Insomma, questa è una cosa molto tecnica, ma io ve la volevo leggere perché è importante, è un titolo che oggi compare su Italia Oggi ed è un argomento forte, molto tecnico. Ognuno naturalmente, se viene attratto un argomento, va a cercarsi il giornale. Liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, lo scrive Il Sole 24 Ore. Sulle pagine sportive si parla molto di Inter, si parla molto di Juve, insomma più o meno i giornali sportivi sono concentrati come sempre sul calcio, quindi non andiamo nemmeno ad addentrarci, aspettiamo magari che esca qualche altro sport, tanto di calcio sapete già tutto voi. A più tardi per i saluti.

Grazie ancora per essere stati con noi anche oggi, martedì 22 settembre 2026, qui a Radio Caffè, nel nostro macchiatone che va tutti i giorni dalle 11 alle 13, e il sabato c'è il meglio di, dove andiamo a riascoltare la settimana e anche molto di più. Un ciao da Barry Mason, grazie a voi e ci sentiamo domani mattina.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick

0: Radio Café, il est 13h, 1.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia Trieste segnaliamo code a causa del traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina rimarranno chiuse per lavori l'uscita e l'entrata di Somma Campagna per chi proviene da Venezia e per chi deve immettersi in direzione Milano. Sempre stasera sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 alle ore 5.30 di domani mattina mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova per attività di manutenzione, con traffico deviato verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione

0: Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7% in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code a causa del traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina rimarranno chiuse per lavori l'uscita e l'entrata di Somma Campagna per chi proviene da Venezia e per chi deve immettersi in direzione Milano. Sempre stasera sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 alle ore 5.30 di domani mattina mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova per attività di manutenzione con traffico deviato verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e i danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivo alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano ancora delle code a causa del traffico intenso tra Latisane e San Donà di Piave in direzione Venezia. Non sono segnalati altri disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Sulla 13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia,

0: Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti che provengono dalla A28 e sono diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code per traffico anche in direzione Venezia tra La Tisana e San Stino di Livenza. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia. Qui si verificano code per incidente tra il bivio per Padova Sud e quello per la A4 in direzione Padova. Torniamo sulle autostrade di nostra competenza. Autostrade Alto Adriatico informa che questa notte, dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra Castellana e Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano per lavori. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
5: È un'emozione speciale, una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
6: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
4: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
7: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
4: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
8: È una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
4: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le 2 sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
9: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per un veicolo fermo code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano code per traffico tra Castellana e Venezia. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire a Conegliano. Ancora notizie che riguardano le nostre autostrade. Sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high-tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi che

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Marghera e Castellana, in direzione Milano, tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo sempre della A57 tangenziale di Mestre, ma di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. A4 Brescia-Padova, questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico, per tre notti, da questa notte fino alla notte di giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Pizza. Apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Marghera e Castellana, in direzione Milano, tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo sempre della A57 tangenziale di Mestre, ma di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. A4 Brescia-Padova, questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A31 della Val d'Astico, per 3 notti, da questa notte fino alla notte di giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio Gas.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
4: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
3: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
5: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
6: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
5: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
6: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
5: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
3: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sarà l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
7: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefe De Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
8: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
7: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani. I campioni olimpici, carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita, però, non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
9: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso, quello che hanno fatto durante il mondiale. Conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
7: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05.
3: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza, il turno di Michael Kayode. Il difensore del Brentford torna sulla delusione mondiale. Fa male, ma è un punto di ripartenza. L'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27

0: traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 22 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 23 settembre. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dei diversi cantieri previsti nella notte tra oggi e domani. Dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici, Belluna e Venezia, dell'autostrada A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. A4 Brescia-Padova questa notte fino alle 6 di domani mattina e già dalle 21 è chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Nelle notti di oggi martedì 22, domani mercoledì 23 e giovedì 24 settembre dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo viene chiuso per lavori il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 23 settembre, viene chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h03.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.